0: all'aspetto mi parete sensato e prudente giovanetto, ditemi di grazia, che vi pare di questa nostra vita mortale che gli uomini pregiano tanto? In che concetto la tenete voi? Desidero il parer vostro, perciò che anch'io vorrei vivere in modo che, giungendo al termine di essa, non mi trovassi, come a molti interviene, da falsa speranza ingannato.
1: Io non posso soddisfare appieno al vostro desiderio, perché gli anni miei acerbi non comportano ch'io in questo soggetto abbi veduto molto. Pure, per quanto ho potuto odorare di lontano e per quello che ho imparato dagli uomini savi che l'hanno con occhio accorto trapassata, mi pare che ella sia una mostra ed apparenza di vanità, una bella veste che ricopre le deformità del corpo infermo ed un erboso prato che con le verdi gramigne nasconde il velenoso serpe. E voi? Che diresti che ella fosse?
0: Io, ancorché inesperto, direi che ella fosse un campo angusto, ma pieno di dure pietre, un bosco folto, ma pieno di acute spine, un monte ombroso, ma pieno di altissime rupi, ed insomma una gran selva, ma piena di selvatiche fiere.
1: Io la chiamerei una valle oscura di pianti, un fonte sterile di pensieri, un fiume torbido di lacrime ed un mare procelloso di miserie.
0: Io ancora, sebbene mi sono accorto, trovo che questa nostra vita è come la bolla nell'acqua che subito manca, come il vapore nell'aria che presto si e come il fiore che sulla siepe in un tratto languisce.
1: Io l'assomiglio a una casa vecchia che minaccia ruina, ad una torre alta fondata sull'arena, ad un arbore pieno di rami, ma senza radici.
0: A me pare una navicella senza governo, una vecchiezza senza bastone, un cavallo senza freno ed un cieco senza guida.
1: Io la paragono ad un ordine confuso, ad una quiete travagliata, ad una fatica inefficace, ad una sanità inferma ed ad una ricchezza povera.
0: Dite pure che ella è una bellezza deforme, un onore infame, un'ambizione sollecita, un'altezza precipitosa ed una nobiltà oscura.
1: Aggiungete che ella è un sacco forato, un vaso intronato, uno specchio macchiato e un vetro rotto.
0: Non lasciate di dire che ella è un amo d'oro con l'esca, un tribulo acuto che fora, un pomo acerbo che disgusta ed un calice di vino che inebria.
1: Anzi, un viaggio pieno di insidie, una città piena di discordie, un regno diviso, un principato tirannico ed un peregrinaggio molesto.
0: Soggiungete che ella è un castello in aria, una nave in mezzo al mare, una nebbia innanzi al sole ed un vento che passa e non torna.
1: Affermate di lei e dite pure che ella è un borgo cupo dove molti si sommergono, un pelago stretto dove molti pericolano, un mare senza porto dove a gran rischio si passa.
0: Stimatela pure che ella sia una caverna di serpenti, una spelonca di ladri, una grotta di assassini ed un rifugio di malfattori.
1: Non vedete voi che ella è una piazza piena di rumori, una strada torta piena di errori ed un muro vecchio pieno di fessure?
0: Nominatela pure un giogo non soave, un peso non leggero e una catena forte.
1: Oh, com'è vero che ella è una pece chimbratta, un fango che tiene e una polvere che accende.
0: Assicuratevi che ella è un deserto arenoso, una solitudine orrida, un paese inabitabile.
1: Non considerate voi che ella si muta come la luna? Che trapassa come un guerriero? Che va in giro come una ruota?
0: È purtroppo chiaro che ella è una città di sangue, una concupiscenza di carne, un compiacimento di occhi ed una superbia di cuore.
1: Chiamatela sicuramente un amor di pazzi, un desiderio di vizi.
2: deliziosi, un piacere d'appassionati.
0: Nominatela una mensa povera, una cisterna fessurata, un letto duro ed un'arca vacua.
2: Assimiliatela a una sirena che canta, a una meretrice che lusinga, ad un mago che incanta.
0: Tenetela in concetto di un dolor che ride, di un riso che piange, d'un contento che si lamenta.
2: Ed io, per dire il suo nome, dico che ella è una vita bugiarda, una vita morta, una morte che spira ed un inferno dei viventi.
0: Ed io vi concludo che questa miserabil vita altro non è che una pompa funebre di corpi vivi, un velocissimo corso alla morte ed un nobile apparato che si fa a verme.
2: Ed in effetto, a questa mondana vita le si possono dare tutti i titoli e i nomi più indegni che tutti se li convengono benissimo.
0: Or ditemi, se la è così, onde nasce che molti la tengono in tanta stima e la gustano in modo tale che non vorriano mai morire?
2: Questo nasce perché i peccati gli hanno offuscata la vista e messo un velo innanzi agli occhi, talché non possono comprendere la verità delle cose. E perciò, pigliando il falso per vero e il male per bene, vaneggiano in mezzo agli errori. E intanto li si avventa la morte e li porta colà dove si trovano non avere nelle mani altro che vento, anzi, tormento e pena.
0: Certo che sono infelicissimi gli uomini che così vivono, poiché sicuri dormono in uno errore di tanto pericolo. Oh, quanto farebbero bene se una volta si svegliassero da così mortifero letargo.
2: Oh, quanta salute sarebbe alle genti se si ponessero a considerare oltre la scorza, le miserie ed imperfezioni di questa ingannevole vita. Perciò che per troppo affezionarsi alle sue false bellezze si cade, tremenda cosa e non si vede, nei dolori dell'inferno e nelle crude braccia della morte.
0: Oh, qual felicità sarebbe di tutti se dai sensi s'alzassero dov'è l'intelletto e qui vedessero che non che se non piacere, non onore contenta il cuore in questa vita, ma solo il bene che appresso a Dio si trova, e scoprissero che il tempo fugge a un batter d'occhi, e col vero consiglio apprendessero che questa poca luce di vita in un momento tramonta, che il corpo coi sensi suoi sollecita ad ogni ora l'anima all'amor del fango, che il paradiso ne luce sopra il capo, che l'inferno arde sotto i piedi, che il mondo vaneggiando ne inganna e la vita lusingando n'uccide, e che in effetto qualunque contra gli insulti delle inimiche tentazioni virilmente in terra combatte, eterne e gloriose corone acquista nel cielo.
2: È verissimo. E perché la scienza e cognizione di quanto è stato da voi detto è importantissima, dipendendo da quella la somma di tutte le cose, de qui è che alcuni s'hanno preso per carico di mettercela innanzi agli occhi. Ed ecco che ora, in questo luogo, ci verrà rappresentato un vivo e stupendo esempio che mostrerà essere vero quanto abbiamo concluso. E si vedranno venire innanzi le cose stesse, le quali sotto figura di persone umane apparendo, mentre con le nuove strane immagini delettaranno, nello stesso tempo serviranno per un'idea dove ciascuno mirando potrà formarsene un ritratto nel cuore, nel quale riconosca chiaramente che questa vita, questo mondo, queste terrene grandezze sono veramente polvere, fumo ed ombra. E finalmente poi, che non c'è altro di fermo né di grande che la virtù, la grazia di Dio e il regno eterno del cielo. Ma ecco, un vecchio per dar principio alla cosa se ne ve un fuori. Cediamo il luogo e lo partiamoci.
0: Così facciamo.